Nandere baba posabri kaba. Watam semaye novi yase. So vito viasi muni ama. Na winyakopa umuto nini mo. Watam si viasi nina kono cham. Na diobaye diyo winyakopa obani. Onono batra hoda.